0: già.
1: Le prossime tre.
2: Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare?
1: E voglio lo sai, sempre le stesse cose, maccheruna che voglio, la mozzarella, cagliere poi il nervo.
3: Ma ieri poi la mozzarella facendo prima male, pensa che stanno intervenire presto, volta passare.
4: Continuiamo così, ma più tutto quando ospita la pace.
5: Ma io me le va a dire però, caro su poi annanzi, ma non me ecco proprio a cassa.
6: Ci muovimmo la vannanza, no?
2: Ci muovimmo, tanto tempo per mangiare poco, ma anche gli animali mangiano così.
3: Cammagna così per venuto la cassa di stomaco.
7: Oh, padrone.

0: l'assemblea retribuita.
1: L'assemblea non è retribuita.
0: E diamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori!
1: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi, con l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
0: A proposito dei mezzi, compagni, che la mezza loco padrone ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco per ci sta qua.
1: Compagni, anche questi sono problemi, però pensiamo a più importanti come i licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sudan fatta lì l'occupi, dicendo